María Rosa presente, Angelita presente, Andresito presente, Clau presente, José el taxista presente.